visto amarde mattino, lo solo sai immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per